Ma ti trovo a Rudy! Amichita, Rudy! Amichita! Amichita mia! Querida figlia! Sarò pure a incontrarmi! Ma tu prego! Mi sento qui da voler farmi! E che ne è, Fantana? Quando mi piace ella! Non la rimanchi, o curio! Vediamo il tosse! Sono pronto tutto! Accendiamo meticolosamente sulla parete! Dobbiamo scalarmi, ma ci

Fate il nuovo a Rosy, amichita Rosy, Rita, questa mia, che è mia figlia, che non potrò incontrare. Mi chiedevo in Fantana, quando mi piace ella, non la rimanchi, o morio. Mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto, mi ha tutto

devo a Rudy, a mi vita Rudy, mi vita, vita mia, vieni mia figlia, se non puoi incontrare, se non puoi incontrare, se non puoi incontrare, se non puoi incontrare, se non puoi incontrare, se non puoi incontrare, se non puoi incontrare, se non puoi incontrare, se non puoi incontrare, se non puoi incontrare, se non puoi incontrare, se non puoi incontrare, se non puoi incontrare, se non puoi incontrare, se non puoi incontrare, se non puoi incontrare, se non puoi incontrare, se non puoi incontrare, se non puoi incontrare, se non puoi

0: Fate il nuovo a Rosy! Amichita, Rosy! Amichita! Amichita mia! Amichita mia! Sarò pure a incontrarmi! Ma come tu? Sei
1: proprio
0: in
1: tale
0: sera!
1: Mi sono
0: sempre chiamato a farmi! E che ne è, Fantara? Quando mi piace ella, non la rimanchi o morio? Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha tutto! Mi ha t

Sapeva voir Lucy, ma mia Lucy. Chichita, chichita mia. Che linda figlia. Però per incontrarmi, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu, è proprio tu,